0: no canetto me
1: la ho cantato
0: la va un vedere la
1: mamma mi indichi che sono finalmente di nervo
0: sono la ho cantato la va un vedere la mamma ora.